0: Music Station.
1: Ancora con lui. Basta, ti avevo detto di lasciarlo perdere.
2: Ma basta, a te cosa importa? È la
1: Ma
2: mia
1: ti
2: vita.
1: Vedi tu lo migliore tu.